0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo lunedì 18 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriremo dalla Cina per analizzare il bilaterale dello scorso 14 e 15 maggio tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo americano Donald Trump, mentre Pechino si appresta ora ad ospitare il leader russo Vladimir Putin.
3: We both agree that the China-US relationship is currently the most important bilateral relationship in the world today. We must make it work and never mess it up. Both China and the United States stand to gain from cooperation and lose from confrontation.
2: Queste le parole del presidente cinese Xi Jinping e poi spazio alla pagina sportiva del lunedì, ricchissima di contenuti, con il trionfo di Yannick Sinner agli internazionali di Roma, la Serie A dove la Juve crolla contro la Fiorentina, lasciando così il proprio posto in classifica valido per la Champions League alla Roma, che ha invece vinto il derby con la Lazio, ma anche Giro d'Italia e MotoGP. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio questa mattina a cura di Carlo Oreglia.
4: Italia accusato di strage e lesioni aggravate.

0: Trovate l'uomo che ha investito e ferito gravemente 8 persone a Modena, escluso il movente terroristico. Conflitto russo-ucraino, innotata Kiev lancia uno dei maggiori attacchi di droni contro Mosca. Australia, un sondaggio News Poll descrive il bilancio presentato dal partito laburista come il peggiore degli ultimi decenni. Sport, tennis, Jannik Sinner trionfa a Roma, gli internazionali 50 anni dopo Panatta. Buongiorno con la prima edizione del giornale radio con te in studio da Carlo Reglia. E apriamo questa edizione del giornale radio dall'Italia. Strage e lesione aggravata dell'uso di arma. Questi sono i reati per cui la procura di Modena ha deposto il fermo per Salim Al-Qudri, il 31enne che ha investito e ferito 8 persone nel centro di Modena e ne ha coltellata una. Degli 8 feriti, una donna, e non 2 persone come detto in un primo momento, ha subito l'amputazione delle gambe ed è in gravissime condizioni. Altri 2 feriti rimangono gravi.
1: Ho sentito un gran rumore, ora che mi sono girato ho già visto le persone a terra, da sentirsi male, un disastro.
0: Questa è la testimonianza di una donna presente nel momento dell'attacco. Salim Al-Qudri è nato in provincia di Bergamo da genitori marocchini e abita a Ravarino nel Modenese. 31 anni, laureato in economia, è stato in cura per problemi psichiatrici. Interrogato in quest'ora, poi perquisita la sua abitazione, non sarebbero emersi elementi che possano far pensare a una radicalizzazione religiosa o a legami con formazioni eversive. Sul accaduto indagano i magistrati del gruppo antiterroristico della DDA di Bologna e la Digos. Il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, queste le parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi dopo l'incontro in prefettura a Modena.
2: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
0: El-Qudri non ha risposto ai magistrati nell'interrogatorio dopo il fermo. L'uomo era stato bloccato da 4 passanti dopo l'attacco per consegnarlo poi alla polizia. Ascoltiamo la testimonianza di Mohamed Sama.
3: Io ho mandato il mio figlio dietro lui, gli ho detto prende il ragazzo.
0: E tra le persone che hanno bloccato El-Qudri, Luca Signorelli, rimasto ferito nel tentativo di disarmare l'attentatore.
4: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
0: Queste le sue parole. I 4 sono stati ringraziati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, che ha annullato la sua visita a Cipro per recarsi con il Presidente della Repubblica all'ospedale di Modena e poi a Bologna dalla coppia rimasta ferita.
5: Grazie a te, complimenti.
6: Grazie a lei.
7: È stato un esempio grandioso.
0: Intanto i 20 italiani che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub dispersi al largo dell'isola di Alimatha alle Maldive sono ripartiti da Malé per l'Italia. La missione era stata sospesa dopo la morte di Mohamed Madouté, membro delle forze di difesa nazionali delle Maldive, deceduto durante la ricerca dei corpi delle 5 persone. È stata aperta l'inchiesta sulla violazione del limite di 30 metri di profondità per quanto riguarda le escursioni e revocata la licenza al Duke of York. Intanto 3 sub finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate sono arrivati alle Maldive e nelle prossime ore ripartiranno le ricerche dei corpi. Le vittime italiane sono Monica Montefalcone, docente associata di ecologia marina all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, l'unico corpo recuperato finora. Tutti erano subacquei esperti con qualifiche avanzate per immersioni profonde. Passiamo adesso al conflitto russo-ucraino. Il governatore di Mosca ha affermato che almeno 3 persone sono rimaste uccise nella capitale russa e altre 12 sono rimaste ferite dopo che l'Ucraina ha sferrato durante la nottata il più grande attacco con droni contro la città degli ultimi 12 mesi. Le autorità sostengono che i feriti si trovassero per lo più nei pressi dell'ingresso di una raffineria di petrolio di Mosca. Il sindaco della città, Sergei Sobyanin, ha affermato che la tecnologia dell'impianto della raffineria non ha subito danni. Questo episodio segue la morte di almeno 24 persone sabato sera a seguito di un attacco missilistico russo contro un condominio residenziale nella capitale ucraina, Kiev. Le forze aeree ucraine avevano precedentemente affermato che si trattava del più grande bombardamento

isolamento della Russia dall'inizio dell'invasione su vasta scala del paese. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che è previsto a breve un colloquio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Netanyahu ha affermato di aspettarsi aggiornamenti sul viaggio di Trump in Cina, suggerendo al contempo che si discuterà anche dell'Iran. L'incontro previsto arriva mentre il New York Times riferisce

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Chilogrammi di uranio arricchito agli Stati Uniti e che all'Iran sia consentito mantenere operativa una sola struttura nucleare. Sebbene non vi sia stata alcuna risposta ufficiale alla notizia da parte di nessuno dei due paesi, il senatore repubblicano Lindsey Graham ha affermato che nessun tipo di negoziazione funzionerà finché gli Stati Uniti non intensificheranno la loro campagna militare.
2: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. Senator, I think he's right.
1: Spostiamoci in Australia, dove un nuovo sondaggio ha classificato il bilancio del Partito Laburista come il peggiore dal 1993, con il 52% degli elettori che dichiara che la propria situazione economica peggiorerà a causa di esso. Il sondaggio News Poll ha inoltre rilevato che il 47% degli elettori ritiene che il bilancio stia creando un divario tra le generazioni più giovani e quelle più anziane. Allo stesso tempo il sondaggio ha rilevato che il sostegno primario al Partito Laburista è rimasto stabile al 31%, mentre One Nation è salito al 27% e la coalizione è scesa al 20%. Anthony Albanese è rimasto davanti al leader liberale Angus Taylor come primo ministro preferito con il 46% dei consensi contro il 38%. E sempre Albanese, ieri ha visitato la caserma di Dowsing Point Derwent in Tasmania, annunciando che l'area militare sarà destinata alla costruzione di nuovi alloggi. Il governo federale aveva destinato l'area, situata appena a nord di Hobart, nell'ambito di un'importante operazione di dismissione dei beni delle forze armate. L'area, che si stende su 31 ettari, ospiterà fino a 1000 nuove abitazioni, tra cui alloggi sociali e a prezzi accessibili.
3: Every single dollar that's raised from any of these projects will go straight back into defence to provide us with the assets and support that we need going forward. Today I'm very pleased that my government and the Rockcliffe government have agreed to work together to redevelop and transform this site to provide more housing, open space and community infrastructure.
1: Nel frattempo a Sydney il ministro del tesoro Jim Chalmers sostiene che la proposta fiscale dell'opposizione, la risposta al budget, comporterebbe un aumento del debito pari a 250 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Secondo Chalmers, la replica al bilancio presentata da Angus Taylor è una ricetta per il deficit di bilancio e costerà agli australiani decine di miliardi di dollari in interessi sul debito.
4: The difference last week was between a Labor government cutting taxes 5 times, 3 different ways, $2,800 a year for the average worker versus Angus Taylor with his unfunded, uncosted, irresponsible budget reply, which is all about staving off One Nation and not strengthening our budget or strengthening the economy.
1: Chalmers ha dichiarato inoltre che l'attuale situazione del settore immobiliare è insostenibile e che il Partito Laburista ha preso decisioni difficili nel bilancio per cercare di porvi rimedio. A suo dire, il Partito Laburista auspica che il bilancio faciliti a 75.000 famiglie in affitto il passaggio alla proprietà. Un padre di 2 figlie di Perth è stato identificato come la vittima dell'attacco di uno squalo avvenuto ieri al largo di Rottnest Island, nel Western Australia. Shireen, moglie del 38enne Stephen Mattaboni, ha condiviso alcuni ricordi rievocando il suo amore per l'oceano. E ha scritto: «Il mondo ha perso un gentiluomo davvero unico nel suo genere e le nostre figlie hanno perso un padre incredibile troppo presto». Mattaboni stava praticando la pesca subacquea con degli amici sabato mattina quando è stato morso dallo squalo. I paramedici non sono riusciti a rianimarlo.
5: Questo giornale radio e il programma che seguirà.
1: Le valute: il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro americano. Per quanto riguarda lo sport, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia battendo in finale 6-4-6-4 il norvegese Casper Ruud sotto gli occhi di Sergio Mattarella in tribuna. Roma quindi

0: e ha un nuovo trionfatore 50 anni dopo, Panatta. Per Sinner si tratta del sesto Master 1000 di fila con 34 vittorie consecutive. Trionfo italiano completato anche dal successo di Bolelli e Vavassori in doppio al Super Tie Break contro Grenoles Zeballos. Per quanto riguarda il calcio, risultati della 37esima giornata di Serie A. Domenica Como Parma 1-0, a Genova Milan batte Genoa 2-1, a Torino Fiorentina batte Juventus 2-0, a Pisa Napoli batte Pisa 3-0, Roma Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, a Bergamo Bologna Atalanta 1-0, Cagliari Torino 2-1, Sassuolo Lecce batte Sassuolo 3-2 e infine a Udine Cremonese batte Udinese 1-0. Maggiore approfondimento per quanto riguarda questa giornata sportiva nel programma che segue. Noi concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth parzialmente nuvoloso, temperatura massima 23 gradi, scarsa precipitazione ad Adelaide 19, a Melbourne piogge 17, piogge sparse a Hobart 16, a Canberra scarse precipitazioni 17, scarse precipitazioni anche a Sydney 23, a Brisbane piogge 23, soleggiato a Cairns 29, infine Darwin scarse precipitazioni, temperatura massima 31 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia.
7: Non-stop
8: Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di SBS di lunedì 18 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriremo da Pechino, dove lo scorso 14 e 15 maggio si è recato il presidente americano Donald Trump per un bilaterale con l'omologo cinese Xi Jinping. Erano molti i temi attesi al centro dell'incontro, dalla guerra in Medio Oriente alla questione Taiwan, fino ai dazi e altre questioni commerciali. Il tutto mentre Xi Jinping si prepara ora a ricevere il presidente russo Vladimir Putin, atteso a Pechino nei prossimi due giorni. Spazio poi alla pagina sportiva del lunedì, oggi più ricca che mai, a partire dalla vittoria di Jannik Sinner agli internazionali di Roma, con la quale diventa il secondo nella storia a vincere tutti i Masters 1000. Ma anche naturalmente la Serie A, dove resta aperta la lotta per la qualificazione in Champions League, con la Juve che perde contro la Fiorentina e viene scavalcata dalla Roma che ha trionfato nel derby. Spazio poi anche al Giro d'Italia, alla MotoGP, alle canzoni di musica italiane, ma anche alla rassegna stampa dei principali quotidiani di edicola oggi. Insomma, per questo e molto altro il consiglio è sempre lo stesso: restate con noi su Radio SBS fino alle 10. E questa mattina apriamo dalla visita del presidente americano Donald Trump a Pechino dello scorso 14 e 15 maggio. Una visita molto attesa, con diversi temi caldi sul tavolo, dal conflitto in Medio Oriente alle questioni commerciali e dei dazi fino al caso Taiwan. Al termine degli incontri, Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno cercato di mostrare un fronte diplomatico costruttivo, pur lasciando aperti i dossier più delicati, con i mercati delusi dalla mancanza di impegni più chiari. Si è definito l'incontro costruttivo e ribadito che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non avversari, mentre Trump ha invitato il presidente cinese a visitare la Casa Bianca il 24 settembre. Prima dell'inizio di questo programma, noi abbiamo analizzato in dettaglio la visita di Trump a Pechino con Lorenzo Lamperti, giornalista e direttore editoriale di China Files, in collegamento da Taiwan, al quale abbiamo chiesto innanzitutto di fare un bilancio generale dell'incontro.
2: La visita era molto importante perché era la prima di un presidente degli Stati Uniti in Cina dal 2017 a oggi, e la precedente era proprio quando Donald Trump fu ricevuto nella città proibita da Xi Jinping. Era la prima volta che un leader straniero veniva ricevuto in maniera ufficiale nella città proibita dal 1949, cioè dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. I rapporti di forza da allora sono molto cambiati, la Cina si sente più forte ed è stato proprio questo il senso più profondo del viaggio di Trump in realtà per Pechino, cioè l'obiettivo era mostrare in maniera plastica il raggiungimento di un rapporto paritario tra le due potenze, cioè tutto quello che ha detto sì, quello che hanno raccontato i media, quello addirittura che è stato mostrato e diventato virale sui social media cinesi, contribuisce proprio a questa narrazione, cioè la Cina è una potenza in ascesa e gli Stati Uniti, ex potenza egemone unica, devono accettare questa ascesa proprio per non entrare in contrasto l'una con l'altra. E infatti Xi Jinping ha iniziato proprio il suo discorso iniziale del vertice con Trump citando la trappola di Tucidide, cioè il concetto reso celebre dal politologo Graham Allison, che descrive appunto il rischio che il confronto tra una potenza dominante e una emergente degeneri in un conflitto. E in quel caso ovviamente il riferimento era a Atene e Sparta, in questo caso a Cina e Stati Uniti. Quindi che cosa sta dicendo Xi Jinping? Che possiamo coesistere pacificamente, ma gli Stati Uniti devono accettare il fatto che abbiamo ormai un rapporto paritario. E questo, insomma, Trump è l'unico in realtà presidente degli Stati Uniti che sembra intenzionato a concedere quantomeno formalmente questo riequilibrio dei rapporti, anche perché è lui che ha utilizzato più volte l'etichetta di G2 per definire i suoi rapporti con Xi Jinping, lo ha fatto anche durante questa visita, una formula che la Cina non può utilizzare perché si propone, no, come garante del multipolarismo e del superamento delle divisioni

0: trablocchi causate, dice la Cina, dalla mentalità da guerra fredda, ma insomma in realtà è un po' il sogno strategico di Pechino, venire riconosciuta come potenza pari, e questo può avere una serie di ripercussioni anche sugli equilibri in Asia orientale.
1: Queste le parole del giornalista Lorenzo Lamperti in collegamento da Taiwan in merito al senso dell'incontro avvenuto tra Donald Trump e il presidente.

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Quantomeno ufficialmente sappiamo che insomma dal resoconto della Cina sugli incontri tra Xi Jinping e Trump, insomma Taiwan è un tema centrale perché viene citato più volte. Nel resoconto della Casa Bianca invece il tema non si menziona proprio. Dobbiamo attenerci a quello che ha detto da una parte Marco Rubio, segretario di Stato americano, che sostiene che sostanzialmente la politica degli Stati Uniti su Taiwan non è cambiata. Lo stesso Trump ha detto questo, però poi in un'intervista alla Fox, in altre dichiarazioni insomma ha dato una serie di segnali molto contraddittori, perché da un lato ha detto di non sostenere l'indipendenza di Taiwan e di voler mantenere la situazione invariata, dall'altro ha affermato che presto prenderà delle decisioni sulla vendita di armi. In gioco c'è un pacchetto da 14 miliardi di dollari che il Congresso ha già approvato, il Congresso americano, ma che Trump ha congelato proprio per tutelare la sua visita a Pechino. Ecco, il punto più critico in realtà non è nemmeno quello sull'indipendenza, perché in realtà riferirsi all'indipendenza di Taiwan significherebbe una dichiarazione di indipendenza formale che non è alle viste, cioè anche volendo il presidente Lai Ching-te non potrebbe farla, perché ci vorrebbe una maggioranza di tre quarti del parlamento taiwanese, che al momento in realtà è addirittura in mano all'opposizione, che invece persegue il dialogo con Pechino. Ecco, invece il punto più critico è proprio quello sulle armi, perché Trump l'aveva detto anche alla vigilia, ha ribadito anche in seguito che ha discusso con Xi Jinping di questo tema e addirittura ha definito la vendita di armi a Taipei un'ottima arma negoziale. Ecco, questa è la parte che preoccupa di più Taipei, perché che cosa significa? Intanto è una rottura della storica prassi che impone a Washington di non discutere con Pechino questo punto. È un punto che è contenuto, è una garanzia che è contenuta nel Taiwan Relations Act del 1979, ma anche e soprattutto nelle sei rassicurazioni di qualche anno dopo, durante l'amministrazione Reagan, in cui appunto Washington, dopo aver rotto le relazioni diplomatiche ufficiali con Taipei, si impegnava però a supportarne le difese senza negoziare questo aspetto con Pechino. Perché è così importante? Perché chiaramente impone questo tipo di postura al fatto che le relazioni Washington-Taipei, quantomeno sul fronte difensivo, di difesa, restino non dipendenti dall'andamento delle relazioni tra Washington e Pechino. Ecco, invece Trump sostanzialmente le ha legate le due cose, cioè sta dicendo che la sua postura, il suo supporto eventuale a Taiwan dipende dall'andamento dei suoi negoziati con Xi Jinping, e questa è una cosa chiaramente che per Taiwan è molto pericolosa.
3: Questa è l'analisi del giornalista Lorenzo Lamperti in merito a quanto discusso relativamente a Taiwan tra Donald Trump e Xi Jinping. Io vi ricordo che siete all'ascolto di SBS Italian in compagnia di Jacopo Iannelli, e questa mattina stiamo proprio parlando della visita a Pechino del presidente americano. Visita durante la quale non si è parlato solo di Taiwan, però, ma tra i temi più attesi c'erano infatti anche la guerra in Medio Oriente e gli accordi commerciali tra i due paesi. Abbiamo quindi chiesto a Lorenzo Lamperti che cosa è stato discusso in tal senso.
2: L'Iran e lo Stretto di Hormuz erano in effetti uno dei grandi temi della visita, almeno questo si pensava alla vigilia. Ecco, ne è uscito poco però, quantomeno a livello ufficiale, cioè la Casa Bianca sostiene che Cina e Stati Uniti abbiano concordato che l'Iran non dovrà ottenere armi nucleari. Questa non è una novità, nel senso che Pechino lo ha sempre detto, pur supportando però lo sviluppo dell'energia nucleare per utilizzo civile da parte di Teheran. E poi Trump e Xi Jinping avrebbero concordato che lo Stretto di Hormuz dovrebbe riaprire e non dovrebbe essere consentito il pagamento di pedaggi. Questa però è una lettura che non è stata ufficializzata in alcun modo da parte cinese, che invece Pechino si è limitata a ribadire la richiesta di riaprire lo stretto, ma senza parlare di pedaggi. Trump è arrivato a dire anche che si avrebbe garantito che non invierà armi all'Iran e che sarebbe pronto ad aiutare nei negoziati. Anche qui Pechino non ha confermato, si è sempre detta disposta, diciamo, a favorire in qualche modo il processo di pace,

0: ma insomma, piuttosto parlando di cessate il fuoco, dialogo, negoziati, eccetera, ma evitando accuratamente qualsiasi riferimento a impegni concreti contro Teheran, ovviamente, ma anche proprio impegni concreti di mediazione. Questo perché insomma, la Cina non vuole avere una responsabilità diretta sulla sorte dei negoziati o apparire ancora peggio subordinata chiaramente alla strategia americana in una fase in cui tra l'altro si rischia una nuova recrudescenza del conflitto. Venendo al commercio, si è preso soprattutto tempo, diciamo così, perché sì, la Cina ha detto che ci sono stati degli importanti accordi, ma li ha definiti preliminari, mentre Trump ha parlato sì di risultati enormi, fantastici accordi, ma che appunto secondo Pechino sono ancora preliminari e vanno finalizzati. Quali sarebbero questi accordi di cui i dettagli sono ancora abbastanza scarni? La Cina si sarebbe impegnata a acquistare decine di miliardi di dollari di prodotti agricoli, in particolare soia e carne bovina. Poi motori, acquisti anche di 200 jet civili della Boeing, comunque molto meno, un numero inferiore rispetto a quello che si prevedeva alla vigilia. Xi Jinping avrebbe anche espresso interesse per il petrolio e il gas naturale liquefatto degli Stati Uniti. Pechino però appunto ha mantenuto una comunicazione più prudente. Non ci sono svolte sui due temi principali in realtà, che sono le restrizioni alle catene di approvvigionamento tecnologiche e le terre rare, tanto che durante il summit fra Xi e Trump, al fianco del presidente cinese, non c'erano due uomini chiave, cioè il vice premier Lin Shuixian e il ministro della pubblica sicurezza Wang Xiaohong, che sono due uomini chiave per i negoziati su tecnologia e terre rare. Insomma, la sensazione è che entrambe le potenze abbiano voluto tenersi le armi negoziali più importanti e semmai, ecco, prendere tempo per cercare di schermarsi dalle rispettive debolezze e ovviare un pochino alla reciproca interdipendenza che ancora esiste.
1: E questo era un altro estratto dell'analisi del giornalista e direttore editoriale della rivista China Files in collegamento da Taiwan, Lorenzo Lamperti, che riascolteremo nella seconda ora di programma in merito alla prossima visita attesa dal presidente cinese Xi Jinping, ovvero quella del presidente russo Vladimir Putin, che sarà a Pechino il 19 e 20 maggio. Il servizio integrale potete ritrovarlo come sempre su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che più preferite. Noi ora ci ascoltiamo una bella canzone, poi un po' di pubblicità e rientriamo con la pagina sportiva del lunedì. A tra poco!

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
6: E 34 della costa est, siete sempre all'ascolto del programma Italiani Italiano di Radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli. Noi tra poco apriremo la nostra pagina del lunedì di Decad dedicata allo sport, ma prima rivediamo insieme i principali titoli di giornata. Italia, accusato di strage e lesioni aggravate l'uomo che ha investito e ferito gravemente 8 persone a Modena, escluso il movente terroristico. Conflitto russo-ucraino. Innottata Kiev lancia uno dei maggiori attacchi di droni a Mosca. Australia. Un sondaggio News Poll descrive il bilancio presentato dal Partito Laburista come il peggiore degli ultimi decenni. E per lo sport?
7: Gli azzurri, i campioni del mondo.
8: Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
9: Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria! E l'Italia va a vincere ancora una volta!
6: Tanta, tanta carne al fuoco nella pagina sportiva di oggi che si apre con il tennis, dati ieri agli internazionali di Roma con le vittorie di Sinner nel singolo, della coppia Bolelli-Valvassori nel doppio, per poi passare al calcio e alla Serie A con la lotta per conquistare un posto nella prossima Champions a dominare la scena, fino poi al Giro d'Italia con il racconto di quanto successo nel weekend e alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. E come sempre, come ogni lunedì, per aiutarci a mettere in ordine questo weekend incredibile, qui con me c'è Paolo Gallo. Ciao Paolo, ci sei?
10: Ciao Jacopo, un buongiorno a te, ma soprattutto un buongiorno ai nostri ascoltatori.
6: E allora Paolo, partiamo dal tennis e partiamo da Roma, dove il tennis appunto continua a vivere un momento straordinario e sembra ormai essersi preso il centro della scena sportiva italiana, vero?
10: Mio caro Jacopo, direi proprio di sì, perché ieri prima Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio, poi Jannik Sinner nel singolare, hanno scritto una nuova pagina della storia del tennis italiano. Bolelli e Vavassori infatti hanno conquistato per la prima volta per l'Italia il titolo del doppio agli internazionali BNL d'Italia, appunto, che si sono giocati a Roma, mentre poche ore dopo Jannik Sinner, che possiamo definire senza troppi dubbi l'atleta simbolo del momento in Italia, ha riportato a casa un trofeo che in campo maschile mancava da ben 50 anni.

0: 40 anni, insomma direi che non ti sbagli quando dici che oggi, quando dici tennis, si dice Italia. Ma direi di partire proprio da Sinner, perché era il 30 maggio del 1976 quando Adriano Panatta conquistava gli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico di Roma, e da lì in poi nessun italiano era più riuscito a vincere il torneo appunto maschile fino a ieri. 17 maggio 2026, una nuova data che viene scolpita nella storia dello sport, del tennis appunto italiano, esattamente 50 anni dopo. Quindi si parlava di questo torneo, dell'importanza di questo torneo appunto di quest'anno, perché appunto era il 50° dalla conquista di questo trofeo di Panatta, e Jannik Sinner non ha perso l'occasione per far parlare di sé, perché battendo in finale il norvegese Casper Ruud ha riportato a casa un trofeo che appunto mancava da mezzo secolo. E non finisce qui, perché con questa vittoria Sinner ha completato il cosiddetto Career Golden Masters, ovvero la conquista di tutti e 9 i tornei Master 1000 del circuito ATP, un'impresa che prima di lui era riuscita soltanto a Novak Djokovic, che però c'era arrivato nel 2018 a 31 anni. Sinner ce l'ha fatta a soli 24 anni, diventando appunto il più giovane appunto di sempre a riuscirci. E il momento dell'Alto Atesino è ovviamente straordinario. È imbattuto dal Master di Parigi dello scorso novembre, ha vinto gli ultimi 6 tornei Master 1000, insomma, consecutivi, e ha infilato una striscia di record di vittorie di 34 vittorie di fila appunto in questa categoria, 29 delle quali solo nel 2026. Quest'anno lo ha cominciato come se fosse un carro armato praticamente, non sta lasciando niente a nessuno. Insomma, questi sono numeri che spiegano perché oggi in Italia il tennis abbia preso il centro, direi, della scena sportiva. A questo punto direi di ascoltare il momento, proprio quel momento lì in cui Sinner ha vinto gli internazionali BNL d'Italia. Ascoltiamo.
1: Jannik Sinner ends Italy's 50-year wait for a champion in Rome.
0: E questo appunto era il momento, è stato il momento in cui Jannik Sinner si è laureato campione degli internazionali. C'è stato il pubblico era lì che fremeva, che aspettava soltanto il momento per gridare, ha bozzato un grido pochi secondi prima del punto decisivo, perché Ruud era riuscito a tenere in campo una palla veramente difficile, ma poi appunto è esploso di gioia. E poi ascolteremo anche come i canti che hanno appunto riservato a Jannik Sinner. Ma direi di parlare della partita, Jacopo, che ne dici?
2: Vai, parliamo della partita. Come è andato questo trionfo di Sinner, Paolo?
0: Trionfo di Sinner, che in realtà, diciamo, Sinner non è stata proprio la versione più scintillante di se stesso, almeno all'inizio, però è stato comunque sufficiente per riuscire a prendersi il titolo. L'ha vinta in 2-7, 6-4, 6-4 in poco meno di 2 ore contro un Casper Ruud che comunque si è dimostrato solido, aggressivo e decisamente più competitivo rispetto a quello che aveva affrontato Sinner un anno fa. L'inizio della partita aveva fatto pensare un po' a quello che tutti non volevano vedere, ovvero un Sinner non in forma, perché all'inizio si vedeva un po' contratto, è andato sotto di 2-0, però poi è riuscito a riprendersi, a ritrovare il ritmo ed il, diciamo, l'intensità giusta fino al 3-3, al 3-3. Fino a lì c'è stato abbastanza un equilibrio, poi Sinner ha alzato il livello, è riuscito a conquistare il break del 5-4 e poi chiudere a appunto il parziale al servizio 6-4 in 51 minuti. Nel secondo set Sinner invece questa volta è riuscito a partire meglio, è riuscito a fare un break immediato, a gestire il vantaggio con lucidità. In realtà Ruud ha avuto un momento in cui sarebbe potuto rientrare in partita sul 4-3, però anche quel momento lì Sinner è riuscito a salvarsi, a tenere il servizio e poi andare sul 5-3 e poi appunto 6, è finita appunto anche il secondo set 6-4. A quel punto c'è stata una vera e propria ovazione che di solito si sente, si vede negli stadi calcistici più che del tennis, però appunto il pubblico del tennis e gli appassionati di questo sport, ma non solo, ormai gli appassionati di Sinner in generale aspettavano questo momento appunto da 50 anni.

0: Definita la partita, sono partiti gli olè. Ascoltiamo sia gli olè del pubblico, ma anche il discorso, una parte del discorso finale di Jannik Sinner, che si è riuscito, diciamo che si è trovato in un momento di imbarazzo con il Presidente della Repubblica Mattarella. Ascoltiamo.
1: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente, Angelo, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
0: Era il maggio del 76, quindi Sinner è nato 24 anni fa, insomma, in qualche modo Sinner è riuscito a mettersi, si riesce a mettere in imbarazzo da solo nei discorsi finali di solito, quando si trova in questi momenti qua. Forse è l'unico momento in cui non riesce a mantenere la tensione giusta, non so.
2: La plomb che lo caratterizza, diciamo, sul campo.
0: Sì, sì, quel focus che ha nel campo, quando sa sempre cosa deve fare, sa sempre quello che deve dire, in termini tennisti. Diciamo così, poi quando arriva nei discorsi finali si trova sempre un po' così, quindi ha chiamato
2: e poi anche
0: il signor...
2: quello, uno degli aspetti che più piacciono di Sinner, no?
0: Esatto.
2: Quindi oltre a essere un campione sul campo, però la grande pacatezza e insomma spontaneità anche del porsi.
0: Esatto, no? Il signor Mattarella rimarrà forse nella storia del tennis. Comunque poi appunto c'era anche Panatta, che dopo la partita, Adriano Panatta, l'ultimo appunto a vincere questo trofeo nel 76, ha detto che è stato bello vincere, vedere Sinner vincere al Forum. Ricordiamo quell'anno lì, nel 76, Panatta, dopo gli internazionali, vinse il Roland Garros. Chissà che sarà di buon auspicio anche per Sinner. Sulla finale Sinner ha commentato questo inizio, diciamo un po' così, come l'abbiamo definito prima, un po' in sordina. L'ha commentato in conferenza stampa, ha detto che giocare un buon tennis era abbastanza difficile. Ascoltiamo.
1: La finale oggi era difficile, anche con l'orario che si gioca, che c'è tanto sole e ombra all'inizio per un'ora, e non era semplice. Poi c'era un po' di vento che continuava a cambiare, era veramente difficile giocare bene a tennis. Poi sentivo un po' di pressione prima della partita, è la cosa più normale che c'è, sapevo per cosa stavo giocando, dunque tante cose, no, messe insieme, ma ho cercato di restare più calmo possibile. Non sono partito benissimo, poi dopo mezz'oretta mi sono sentito meglio, ho iniziato a servire meglio. All'inizio ho fatto proprio fatica ad entrare nella partita, e quindi
0: appunto poi dopo si è sciolto e ha vinto la partita. Ovviamente questo trionfo è arrivato a 7 anni dal suo debutto agli internazionali BNL d'Italia, debutto che avvenne nel 2019 contro l'americano, lo statunitense Steve Johnson. Ovviamente a quel tempo Sinner aveva 17 anni, era numero 262 del ranking. Da lì sono passate e sono successe tante cose. Hanno chiesto a Sinner proprio di questo inizio, adesso che ha vinto questo trofeo, che cosa ricorda di quegli inizi? Questa è stata la sua risposta.
3: And you know, congratulazioni a Jannik per questo tuo primo titolo qui agli internazionali. What you're doing this year, it's hard to describe with words. I mean, as someone who is also playing tennis at the high level at times, to realize what you're doing is really hard to describe, and it's really an honor to watch you play, to be able to share the court with you today here in a beautiful arena at your in your home Masters 1000. So congratulations to you for making history for yourself, for your country, for your team.
0: Questo invece era Casper Ruud che faceva i complimenti a Sinner per il tennis che sta giocando a fine gara, ovviamente. Adesso ascolta.

0: Ascoltiamo cosa Sinner ha risposto in conferenza stampa quando gli è stato chiesto appunto di ricordare i suoi inizi e la sua prima gara appunto agli internazionali BNL d'Italia.
1: La prima volta quando ho giocato qua sul centrale era contro Johnson. Sono entrato in campo e non volevo fare brutta figura. Questo era il mio obiettivo, no? Perché io sono sempre stato realista, ho detto guarda, è quasi impossibile, no? Che posso vincere questa partita, volevo non far brutta figura. Il problema è che poi ho perso 6-1 in un secondo. Poi dopo invece ho trovato un pochettino, no, le risorse che avevo dentro e poi ha cambiato un po' la partita. Però sai, io credo di quello che sto facendo, quello che ho fatto fino ad ora, non mi metto neanche in gioco per certe cose, no? Perché non avrei mai pensato di essere nella posizione che sono ora. Cioè, sono semplicemente un ragazzo che viene da una piccolissima città con 2000 persone, dove che normalmente la gente va a sciare, no? Alla fine sono qua che gioco a tennis nei campi più grandi, più belli al mondo, e quindi questo è un po' la mia vita, no? Quindi io quello che cerco e quello che cercherò sempre di fare è di dare il 100%, e poi quello che esce sia nel bene che nel male è comunque un'esperienza.
2: E queste erano le parole di Jannik Sinner, che come dicevamo conferma, anche parlando dei suoi inizi, dei suoi esordi, conferma la sua umiltà. Paolo, però abbiamo detto che non solo Jannik Sinner, ma dicevamo prima che nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori ha raggiunto un altro risultato storico, vero?
0: Eh sì, prima della festa di Sinner al Foro Italico era arrivata anche un'altra pagina di storia per il tennis azzurro, appunto grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno conquistato anche loro per la prima volta in assoluto il titolo del doppio maschile agli internazionali d'Italia, battendo in finale la coppia Granollers e Zeballos al super tie break, al termine di una battaglia lunga oltre due ore. Primo set che la coppia azzurra ha vinto al tie break per 10-8, secondo set vinto appunto dalla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dal argentino Zeballos, e poi l'ultimo set vinto appunto dagli italiani. Ascoltiamo proprio il momento in cui gli italiani hanno vinto.
3: Bolelli and Vavassori are champions on home soil in Rome.
0: Campioni appunto sulla loro terra a Roma. Ascoltiamo appunto le parole di Bolelli e poi in successione quelle di Vavassori a fine gara.
4: No, secondo me ancora non ci rendiamo bene conto, presi un po' da questa emozione unica, enorme, perché era un torneo che abbiamo cercato, che volevamo. Vincere il torneo in casa è qualcosa di unico, con tutta la gente, con tutto il pubblico, i familiari, gli amici, insomma tutte le persone che ci sopportano, ci hanno trascinato veramente fin dal primo turno. Abbiamo rischiato di uscire perché abbiamo vinto 10-8 super tie break e oggi abbiamo alzato il trofeo, è un'emozione unica, guardano.
5: In campo diciamo che quando si vincono tornei, cioè un torneo come questo non si realizza subito. Quando mi sono seduto e ho visto tutte le persone in piedi, il mio team commosso, diciamo che non ho trattenuto le lacrime, perché è una cosa indescrivibile vincere Roma, è il torneo dei sogni per ogni italiano, quindi è bellissimo poterlo condividere con un amico, con una persona che stimo, che rispetto, quindi riuscire ad alzare il trofeo qui è veramente la cosa migliore che può succedere a un italiano.
0: E queste appunto le voci di Bolelli e Vavassori, che hanno aggiunto un altro trofeo alla loro straordinaria carriera, questa coppia di cui poi spesso si parla meno perché vengono oscurati da quello che sta facendo Sinner nel singolo, però appunto questa coppia sta compiendo risultati straordinari, anche questo successo avvenuto qualche mese dopo appunto la perdita del padre di Bolelli, quindi che avevamo raccontato qui qualche settimana fa, quindi sicuramente questo successo ha un sapore particolare per questa coppia. Questa mattina, Jacopo, la pagina dello sport si è aperta con questo grande spazio al tennis, ma insomma glielo dovevamo dopo i successi di ieri.
2: Eh sì, assolutamente. Pagina sportiva che riprende tra pochissimo dopo una brevissima pausa, quindi restate all'ascolto, resta in collegamento Paolo, perché quando rientriamo parleremo di Serie A. A tra poco.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have

0: rejected me.
1: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Dai documentari internazionali ai classici film cult, dai film drammatici alle commedie più divertenti. Guarda SBS Viceland sul canale 31. Allarga i tuoi orizzonti sulla cultura aborigena e isolana dello stretto di Torres. Guarda NITV sul canale 34 e su SBS On Demand.
5: Tenetevi aggiornati sulle ultime novità dal mondo dell'immigrazione in Australia. Ogni due settimane, nel programma di venerdì, vi raccontiamo quali sono i cambiamenti e le tendenze da seguire per chi vuole trasferirsi o rimanere down under. E se avete domande su visti e immigrazione, scriveteci a italian@sbs.com.au.
6: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
7: Ben ritrovati all'ascolto di SBS Italian, come sempre in diretta, in compagnia di Jacopo Iannelli e Paolo Gallo, che ci sta guidando attraverso la pagina sportiva, gli aggiornamenti sportivi dopo questo weekend. E come promesso, dal tennis passiamo al calcio, perché nel weekend si è giocata la 37esima giornata di Serie A, che ha regalato un vero ribaltone nella corsa alla Champions League. Paolo, quindi partiamo dai risultati e classifica.
8: La 37esima giornata è iniziata con il derby di Roma, Roma-Lazio, vinto dalla Roma per 2-0, Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-1. Classifica che vede l'Inter primo con 86 punti, seguito dal Napoli 73, Milan e Roma appaiate al terzo e quarto posto a 70 punti, poi Como 68, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 41, Cagliari 40 punti e poi Lecce 35 e poi le ultime tre, Cremonese 34, Verona a 21 e Pisa ultimo a 18 punti.
7: E dopo questa panoramica, Paolo, iniziamo quindi il racconto. Da dove partiamo?
8: Ma partirei da San Siro, ovvero dal pareggio tra Inter e Verona, pareggio che praticamente non contava niente ai fini di classifica, perché l'Inter appunto ha conquistato lo scudetto la scorsa settimana. Partiamo da questa partita perché appunto a fine gara c'è stata la festa scudetto dei nerazzurri, che ha visto Lautaro alzare il trofeo, ma soprattutto ha visto l'intera squadra dell'Inter girare per Milano con il pullman scoperto, in quelle classiche immagini di festa che si vedono quando appunto una squadra trionfa, ma che ha visto anche Marotta, presidente dell'Inter, parlare in conferenza stampa e spiegare la scelta di Chivu, di prendere Chivu come allenatore a inizio di quest'anno. Ascoltiamo.
9: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Noi cercavamo un profilo di giocatore, di allenatore che rispondesse a quello che era il nostro modello di squadra, e lui aveva tante qualità. Quali erano? Erano il fatto che aveva giocato nell'Inter del triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza.

0: Forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare, per cui aveva tutte le caratteristiche, tutte le qualità per rappresentare il profilo che cercavamo.
1: E queste appunto le parole del presidente dell'Inter Marotta, appunto quando gli è stato chiesto insomma una spiegazione ai motivi per cui era stato scelto Kivu a inizio anno, scelta che si è rivelata poi vincente, dato che appunto l'Inter quest'anno ha conquistato Scudetto e Coppa Italia. Al secondo posto in classifica c'è il Napoli che ha vinto a Pisa per 3-0 con le reti di McTominay, Rahmani e Højlund. A fine partita ovviamente il tormentone di questo periodo quando una squadra allenata da Conte è: signor Conte, rimarrà o non rimarrà l'anno prossimo in panchina? Lui glissa, cerca di diciamo di dribblare, qualcosa fa capire, qualcosa no. Ascoltiamo cosa ha risposto a fine partita proprio ieri.
2: Presidente, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno dopo, l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club.
1: Insomma, qualcosa ha detto. Comunque il presidente sa già tutto, vedremo insomma quello che sarà poi il percorso di Conte, se rimarrà o non rimarrà. Ultimo minuto che dedicherei alla premessa per la corsa Champions, che appunto di cui il racconto lo continueremo poi nella seconda parte del programma di oggi. La Champions oggi vede il Milan, la Roma, Napoli e Inter qualificate, Como e Juventus in Europa League. Però prima di questa partita c'era una classifica completamente diversa, perché c'era la Juventus, era terza in classifica con 68 punti, e poi c'era Milan, Roma e Como. La Juventus, perdendo a sorpresa ieri in casa contro la Fiorentina, ha fatto un balzo all'indietro e ora si trova sesta in classifica dietro al Como per via degli scontri diretti, entrambi a favore del Como appunto quest'anno. Quindi in questo momento Milan e Roma sarebbero qualificate in Champions League, Como e Juventus appunto andrebbero in Europa League.
3: E allora insomma un'ultima giornata di campionato, sì, che veramente sì, lascia sì, ancora tutto aperto,
1: tutto nelle mani di Milan e Roma. Vedremo insomma, sarà Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Verona-Roma e Torino-Juventus, vedremo cosa succederà.
3: Allora grazie Paolo, grazie a Paolo Gallo, che ritroveremo in seconda ora per parlare proprio della corsa per la Champions League, ma molto altro sempre relativamente allo sport.
1: Abbiamo il Giro d'Italia, MotoGP,
3: ce n'è davvero per tutti i gusti. Noi ora restituiamo la linea a Carlo Oreglia per le principali notizie di giornata, e a tra poco.

0: Italia, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni in visita all'ospedale di Modena, alle 8 persone investite sabato durante un attacco. Australia, un sondaggio Newsball descrive come il peggiore degli ultimi decenni il bilancio presentato dal Partito Laburista la scorsa settimana. Conflitto russo-ucraino, in nottata Kiev lancia uno dei maggiori attacchi di droni a Mosca. Sport, tennis, internazionale di Roma, Jannik Sinner trionfa 50 anni dopo Panatta. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio condotta in studio da Carlo Reglia. E apriamo questa seconda edizione dai fatti di Modena. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica, ma anche abitualmente siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando in ospedale a Modena i medici che hanno in cura i feriti dell'investimento di sabato nella città emiliana, quando il 31enne El Kudri ha investito e ferito 8 persone nel centro della città, accoltellandone poi una. Il presidente si è recato in ospedale insieme alla premier Giorgia Meloni, che ha annullato la sua visita a Cipro.
1: Grazie a te, complimenti.
2: Grazie a lei. Grazie
3: a lei. È stato un esempio grandioso.
0: Queste le parole di Meloni e Mattarella. Degli 8 feriti, una donna ha subito l'amputazione delle gambe ed è in gravissime condizioni. Altri 2 feriti restano gravi. Il presidente ha visitato anche il cittadino Luca Signorelli, che è stato ferito da El Kudri nel tentativo di disarmarlo.
4: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
0: Queste le sue parole. Intanto la procura di Modena ha disposto il fermo per Salima El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. L'uomo è nato in provincia di Bergamo da genitori marocchini di 31 anni, laureato in economia, è stato in cura per problemi psichiatrici. Ascoltiamo le parole dei vicini di casa.
5: Non so cosa gli sia passato per la testa per far davvero una cosa assurda.
6: Ci incontravamo, ciao, come stai, buongiorno, buonasera, più di questo non c'era un dialogo, però ultimamente non mi salutava più, non salutava più nessuno, era molto nervoso.
0: 20 italiani che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub dispersi al largo dell'isola di Alimantha nelle Maldive sono ripartiti da Malé per l'Italia. La missione era stata sospesa dopo la morte di Mohamed Mahoudeh, membro delle forze di difesa nazionale delle Maldive, deceduto durante le ricerche dei corpi delle 5 persone. È stata aperta un'inchiesta sulla violazione del limite di 30 metri di profondità per le escursioni e revocata la licenza al Duke of York. Intanto una squadra di esperti subacquei e speleo sub, composta da 3 finlandesi, interverrà nelle prossime ore nella grotta di Alimantha nel tentativo di individuare i corpi dei 4 italiani ancora dispersi. Questa squadra nel giugno del 2018 trasse in salvo 12 giovanissimi calciatori rimasti bloccati a causa di un'improvvisa inondazione nella grotta di Tham Luang in Thailandia. Spostiamoci in Australia, dove un nuovo sondaggio ha classificato il bilancio del Partito Laburista come il peggiore dal 1993, con il 52% degli elettori che dichiara che la propria situazione economica peggiorerà a causa di esso. Il sondaggio di Newspoll ha inoltre rilevato che il 47% degli elettori ritiene che il bilancio stia creando un divario tra le generazioni più giovani e quelle più anziane. Allo stesso tempo il sondaggio ha rilevato che il sostegno primario al Partito Laburista è rimasto stabile al 31%, One Nation sale al 27%, la coalizione scende al 20%. Anthony Albanese rimane davanti al leader liberale Angus Taylor come primo ministro preferito con il 46% dei consensi contro il 38%. Nel frattempo il primo ministro albanese sta cercando di placare i timori secondo cui le riforme fiscali potrebbero avere un impatto ingiusto sui futuri investitori immobiliari. La riforma fiscale annunciata nel bilancio federale della scorsa settimana prevede restrizioni agli sgravi fiscali sul negative gearing, in modo che soltanto chi acquista immobili di nuova costruzione possa beneficiarne. L'opposizione federale ha criticato il governo albanese per aver infranto la promessa preelettorale di non apportare modifiche al negative gearing o allo sconto sull'imposta delle plusvalenze. Ma il primo ministro albanese ha ribadito che le modifiche sono necessarie per rendere il mercato immobiliare più equo, ribadendo che i benefici fiscali continuano a sussistere per i futuri investitori.
7: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation and the wealth of the nation, which is why this is good policy.
0: In vista di un'inchiesta parlamentare, le organizzazioni sanitarie avvertono che le aziende produttrici di tabacco stanno sfruttando le preoccupazioni relative al commercio illegale di sigarette per vanificare decenni di politiche di controllo del fumo. Si stima che il commercio illegale di tabacco in Australia abbia un valore di 7 miliardi di dollari. Una coalizione di 15 gruppi, tra cui la Cancer Council e la Heart Foundation, ha chiesto che vengano mantenute una rigorosa trasparenza e misure di salute pubblica comprovate in vista dell'inchiesta odierna sul fiorente commercio illegale di tabacco. Questo avviene dopo che il gigante del tabacco Philip Morris ha esercitato pressioni a porte chiuse su una commissione del Senato per ottenere una riduzione delle tasse sulle sigarette. Ma il Council ha affermato che le richieste di riduzione delle accise sul tabacco sono motivate da interessi economici e non dalla salute pubblica. Notizie dall'estero. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le capacità dei droni a lungo raggio di Kiev stanno cambiando il corso della guerra, dopo uno dei più grandi attacchi notturni sferrati dall'Ucraina contro la Russia. Le autorità russe hanno reso noto che almeno 4 persone sono rimaste uccise, di cui 3 nei pressi di Mosca, mentre circa una dozzina sono rimaste ferite dopo che i droni hanno colpito la regione di Mosca. Zelensky ha affermato che gli attacchi hanno raggiunto obiettivi a più di 500 km all'interno della Russia, nonostante i potenti sistemi di difesa aerea che proteggono la regione della capitale.

Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di lunedì 18 maggio 2026, questa mattina in compagnia di Jacopo Iannelli. Torneremo tra poco a parlare dell'incontro bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump, tenutosi a Pechino lo scorso 14 e 15 maggio. Un incontro molto atteso e con molti temi caldi sul tavolo, e che ora verrà seguito da quello tra Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, che si recherà a Pechino domani. E poi nell'episodio di oggi di Australia Istruzioni per l'Uso, la nostra serie dedicata alle storie della nuova migrazione italiana Down Under, ascolteremo la storia di Ivan Bongiolo, che vive ad Adelaide e in Australia ha trovato una natura incontaminata, l'amore e un ambiente accogliente anche per chi, come lui, appartiene alla comunità LGBTQI. Ospiteremo poi la nostra consueta rassegna stampa, andando a vedere cosa c'è questa mattina in prima pagina nei quotidiani australiani. Poi ancora sport, con ancora calcio, MotoGP, Giro d'Italia, ma anche tanta musica. Insomma, il consiglio è sempre lo stesso: restate all'ascolto di SBS Italian fino alle 10.

0: E nella prima ora di programma abbiamo parlato della visita del presidente americano Donald Trump a Pechino dello scorso 14 e 15 maggio. Una visita molto attesa, con molti temi caldi sul tavolo, dal conflitto in Medio Oriente alle questioni commerciali e dei dazi fino al caso Taiwan. Al termine degli incontri, Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno voluto mostrare un fronte diplomatico costruttivo, lasciando però aperti dossier più delicati, con i mercati delusi dalla mancanza di impegni più chiari. Noi abbiamo analizzato la visita di Trump a Pechino con Lorenzo Lamberti, giornalista e direttore editoriale di China Files, in collegamento da Taiwan, al quale abbiamo chiesto innanzitutto di fare un bilancio generale dell'incontro.
1: La visita era molto importante perché era la prima di un presidente degli Stati Uniti in Cina dal 2017 a oggi, e la precedente era proprio quando Donald Trump fu ricevuto nella città proibita da Xi Jinping. Era la prima volta che un leader straniero veniva ricevuto in maniera ufficiale nella città proibita dal 1949, cioè dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. I rapporti di forza da allora sono molto cambiati, la Cina si sente più forte ed è stato proprio questo il senso più profondo del viaggio di Trump in realtà per Pechino, cioè l'obiettivo era mostrare in maniera plastica il raggiungimento di un rapporto paritario tra le due potenze, cioè tutto quello che ha detto sì, quello che hanno raccontato i media, quello addirittura che è stato mostrato e diventato virale sui social media cinesi, contribuisce proprio a questa narrazione, cioè la Cina è una potenza in ascesa e gli Stati Uniti, ex potenza egemone unica, devono accettare questa ascesa proprio per non entrare in contrasto l'una con l'altra. E infatti Xi Jinping ha iniziato proprio il suo discorso iniziale del vertice con Trump citando la trappola di Tucidide, cioè il concetto reso celebre dal politologo Graham Allison, che descrive appunto il rischio che il confronto tra una potenza dominante e una emergente degeneri in un conflitto. E in quel caso ovviamente il riferimento era a Atene e Sparta, in questo caso a Cina e Stati Uniti. Quindi che cosa sta dicendo Xi Jinping? Che possiamo coesistere pacificamente, ma gli Stati Uniti devono accettare il fatto che abbiamo ormai un rapporto paritario. E questo, insomma, Trump è l'unico in realtà presidente degli Stati Uniti che sembra intenzionato a concedere quantomeno formalmente questo riequilibrio dei rapporti, anche perché lui, che ha utilizzato più volte l'etichetta di G2 per definire i suoi rapporti con Xi Jinping, lo ha fatto anche durante questa visita, una formula che la Cina non può utilizzare perché si propone, no, come garante del multipolarismo e del superamento delle divisioni tra blocchi causate, dice la Cina, dalla mentalità da guerra fredda, ma insomma in realtà è un po' il sogno strategico di Pechino venire riconosciuta come potenza pari, e questo può avere una serie di ripercussioni anche sugli equilibri in Asia orientale.
0: E abbiamo sentito il giornalista e direttore editoriale di China Files Lorenzo Lamberti parlare dell'incontro tra

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: La stessa accoglienza riservata in questo caso a Trump. D'altronde Putin e Xi Jinping si sono incontrati già oltre 40 volte in 13 anni. Difficile aspettarsi svolte sulla guerra in Ucraina. Dopo l'invasione russa, Pechino ha pagato un prezzo diplomatico per il suo rapporto, la sua partnership con la Russia. Però insomma, ecco, dopo Trump anche qui la pressione probabilmente sta diminuendo. Sul tavolo ci saranno soprattutto probabilmente energia e di riflesso la guerra o la crisi, insomma, sullo stretto di Hormuz. Questo perché Cina e Russia, nonostante insomma parole, no, magnifichino sempre il loro rapporto, hanno in realtà interessi asimmetrici, quantomeno sul fronte energetico, perché la Russia vede come un beneficio in realtà gli effetti del conflitto, perché ha aumentato le esportazioni verso la Cina, ma non solo, e questa è un'occasione per Mosca per non solo tornare ad aumentare le esportazioni verso la Cina, che l'anno scorso sono crollate, e anche gli acquisti di energia russa erano diminuiti l'anno scorso. Con questa crisi la Cina ha dovuto tornare appunto a aumentare le importazioni di petrolio da Mosca.
4: E questo estratto del servizio integrale del giornalista Lorenzo Lamper.

0: E questa era Per sempre sì di Saldavinci, canzone che abbiamo riproposto perché si è conclusa ieri l'edizione del 2026 dello Eurovision Song Contest. Saldavinci rappresentava l'Italia e si è qualificato quinto, mentre a vincere è stata la Bulgaria, secondo Israele e terza la Romania. Ora siamo giunti alle 9:22 del programma ed è tornato a trovarci in studio Carlo Reglia per guidarci nella rassegna stampa di oggi. Ciao Carlo.
1: Ciao Jacopo, una buona giornata a tutti voi. Rassegna stampa o vuoi una panoramica di Eurovision? Posso fare entrambe.
0: Iniziamo con una panoramica su Eurovision, tu sei il più appassionato del team.
1: Sì, sono contento per la vittoria della Bulgaria. Bangarang, un hit che veramente merita, aveva tutto ciò che Eurovision chiede. Purtroppo i miei preferiti sono arrivati in posizioni indegne.
0: Chi erano i tuoi preferiti?
1: L'Austria, che ha preso tipo 5 punti. Anche lì ero un appassionato della canzone del Regno Unito, che si è classificata ultima con un punto zero, adesso non mi ricordo. Però comunque soddisfatto per la vittoria di appunto della Bulgaria.
0: E tu che segui bene Saldavinci quinto, è un buon risultato o ci si aspettava?
1: No, in realtà è andato bene comunque, però diciamo che comunque c'è sempre questa polemica per il voto popolare. Ricordiamo che è stato dovuto cambiare il sistema alla vigilia. Infatti Israele, che non è andata benissimo nel voto della giuria, poi ha raccattato qualcosa come 350 punti dal voto popolare e si è classificato secondo.
0: Quindi dal voto da casa praticamente.
1: Dal voto da casa, e anche lì polemiche su come questo voto da casa viene effettuato. Saldavinci era sempre stato tra prima, seconda, terza posizione, e poi appunto con il voto da casa è sceso in quinta, dietro

0: Delta Goodrum che ha fatto benissimo anch'essa.
1: E allora passiamo adesso dallo Eurovision alla rassegna stampa e Carlo iniziamo dai sondaggi a seguito del budget che ci raccontano di una reazione popolare non certo positiva per il governo. Come titola il The Australian?
0: E il The Australian titola Rage Bait Budget, cioè un budget costruito per innescare sentimenti di rabbia. E nell'occhiello il titolo è Historic Intergenerational Rejection of Labour's Big Taxing Blueprint, cioè una sdegnata rejection, insomma, sostanzialmente non va bene per le diverse generazioni. Praticamente parla di un contrasto a questo budget intergenerazionale per questo progetto che va a tassare l'elettorato. E c'è una foto appunto in prima pagina di un crucciato Anthony Albanese, appunto, che si ritrova ad avere dei problemi perché questo, ne abbiamo parlato anche nel notiziario radio, questo sondaggio News Poll classifica questa finanziaria come la peggiore dal 1993 e sostanzialmente molti australiani, secondo questo sondaggio, ritengono che questo budget sarà negativo per l'economia e causa ciò il più basso voto primario per i laburisti al 31%, anche la coalizione però scende al 20%, mentre invece One Nation balza dal 24% al 27%.
1: Ma i quotidiani Nine invece, Carlo, ribaltano la statistica sul primo ministro preferito.
0: Esatto, e la ribaltano con un altro sondaggio, Resolve. Allora, il titolo è Broken Promises Hit Labour's Primary Vote. Questo è da parte del Sydney Morning Herald, cioè le promesse infrante colpiscono il voto laburista, il voto primario, quello senza conteggio delle preferenze. Ricordiamo, in campagna elettorale il Partito Laburista alla domanda toccherete il negative gearing oppure le tasse sulle appunto subvalenze, disse No, assolutamente no, non faremo nulla, e appunto questa è la promessa rotta, la promessa infranta da parte del Partito Laburista. E appunto questo sondaggio dice che in realtà il governo federale è sceso di 3 punti percentuali al 29%. E anche per quanto riguarda il leader preferito ci sarebbe il sorpasso di Angus Taylor che praticamente condurrebbe 33% contro 30 con il 37% delle persone che non hanno una decisione. E ricordiamolo, lo scorso febbraio, quindi pochi mesi fa, Albanese aveva un vantaggio del 38% contro 22, quindi questo vantaggio che è stato eroso completamente, anche se la notizia positiva è che sembrerebbe che tutto ciò non abbia avuto delle influenze sul gradimento del Partito Laburista contro la coalizione.
1: E adesso cambiamo argomento e passiamo a un caso controverso, ovvero un caso che è un'esclusiva del The Age, che ci svela dell'esistenza di una lista di prescrizione dei pazienti considerati non accetti dagli ospedali e delle controversie con i servizi di ambulanze.
0: È vero, una storia molto strana, un po' inquietante. Il titolo è Hospitals Secret Bans Put Ambos in Danger, cioè la lista di prescrizione, Secret Bans degli ospedali, mette in pericolo i conducenti di ambulanze. Quindi sembrerebbe con questa esclusiva che gli ospedali pubblici del Victoria abbiano quella che viene chiamata una not welcome list, cioè una lista dei pazienti che non sono graditi per ragioni più che giuste, perché si tratta di persone violente che hanno causato attacchi e danni alle strutture dopo essere stati soccorsi e medicati. Però sembrerebbe che questa lista sia appunto super segreta e che non sia stata messa in comunione con il settore delle ambulanze nel Victoria. Quindi sostanzialmente abbiamo questa situazione paradossale in cui ci sono ospedali che non accettano determinate persone e non hanno dato degli avvertimenti agli autisti di ambulanza, ai paramedici che prendono queste persone a rischio che sono probabilmente rischiano appunto di causare dei danni fisici appunto ai guidatori d'ambulanza, li portano agli ospedali e poi si ritrovano per ragioni che loro non conoscono le porte sbarrate. Quindi ci sono dei casi con persone che hanno dovuto guidare per ore per trovare un ospedale, con dei pazienti che sono, a cui è stato rifiutato l'accesso in ospedale in diverse occasioni. E il problema grosso appunto è che non ci sono cosiddette red flags, delle bandiere rosse per i paramedici, quindi hai questa doppia situazione che è molto controversa. Ambulance Victoria ha fatto delle proteste formali al governo del Victoria, però al momento non c'è stata ancora alcuna soluzione. Insomma, ci si trova in questa situazione un po' assurda.
1: Eh sì, un caso davvero singolare e controverso, caso che conclude la rassegna stampa di oggi, per la quale ringraziamo Carlo Reglia. Grazie Carlo.
0: A voi allora.
1: Il programma in italiano di Radio SBS però va avanti subito dopo una brevissima pausa, quindi restate all'ascolto e a tra poco.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e i servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: Della costa est, scusate, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS. Prima di proseguire con il programma, però, leggiamo un messaggio che ci ha inviato Fabrizio. Fabrizio ci scrive: buongiorno, un messaggio dedicato allo Eurovision. Ci dice: Say the Colors o Geolier avessero vinto Sanremo, ci sarebbero state più probabilità di avere un Eurovision a Napoli. Insomma, più con questi due, questo cantante, questa band, piuttosto che con Sal da Vinci. E noi vi ricordiamo che potete sempre scriverci allo 0429 996 263, proprio come ha fatto Fabrizio, per condividere i vostri pensieri, insomma, richieste, opinioni. E ora però noi proseguiamo con il programma di questo lunedì e lo facciamo parlando della nostra serie dedicata alle storie di immigrazione italiana Down Under, ovvero Australia, istruzioni per l'uso. Il nostro prossimo ospite ci ha contattati su Instagram per condividere la sua esperienza australiana, che ci ha detto lui stesso con tanta autoironia è iniziata con un working holiday visa geriatrico. In Australia ha trovato una natura incontaminata, l'amore e un ambiente sereno e accogliente anche per chi, come lui, appartiene alla comunità LGBTQI+. Si chiama Ivan Bongiolo e l'ha intervistato per noi Magica Fossati. Ascoltiamo.
8: Australia, istruzioni per l'uso. spero di poterci restare tutta la vita, perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
9: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
10: io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
11: Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
12: Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
13: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
14: Oggi andiamo, almeno con la linea telefonica, diciamo, ad Adelaide a conoscere Ivan Bongiolo. Ivan, ciao, benvenuto a SBS.
15: Ciao, buongiorno, ciao Magica e buongiorno a tutti i telespettatori.
14: Radio ascoltatori, purtroppo non abbiamo ancora la TV, ma ci stiamo lavorando. Ivan,
15: iniziamo bene.
14: Ivan, tu sei qui in Australia da un po' di tempo, raccontaci cosa ti ha portato Down Under.
15: Sì, allora, sono qui da 2 anni e mezzo ormai, e prima di vivere qua in Australia abitavo in Grecia, ho abitato là per quasi 5 anni, e niente, dopo tanto tempo in Grecia, finalmente l'Australia ha cambiato l'età per il Working Holiday Visa per gli italiani, alzandolo a 35 anni, quindi sono un po' un Working Holiday geriatrico, e ho detto o vado ora o non ho più anni a disposizione, quindi ho fatto le valigie, 7 kg in totale, mi sono portato in Australia, quindi quasi niente, e mi sono trasferito qua 2 anni e mezzo fa, sì.
14: Con quale visto, quindi, inizialmente Working Holiday Visa geriatrico, come dicevi?
15: Sì, esatto, sì, al limite, proprio al limitissimo.
14: Dove sei andato? Qual è stata la prima tua meta?
15: Allora, guarda, prima di arrivare ho mandato il mio curriculum a ovunque potessi in Regional Australia, perché appunto con il Working Holiday Visa uno deve fare nel primo anno 3 mesi di lavoro in una zona remota e nel secondo anno 6 mesi, quindi ho detto ok, appena arrivo vado direttamente in una zona remota e così faccio questo tempo che devo passare lì, e ho trovato questo lavoro a Broome. E non sapevo niente dell'Australia, non sapevo niente di Broome, quindi super remoto per chi non lo conosce, nel Western Australia.
14: È proprio al nord ed è forse il punto più lontano da Perth e da Darwin, diciamo così, più o meno?
15: Sì, è più vicino a Darwin che a Perth, infatti anche a livello culturale più associato al Northern Territory che a Western Australia. E sono andato là in questo ostello come manager dell'ostello, dovevo rimanere 3 mesi, alla fine mi è piaciuto così tanto che sono rimasto 6, e in questo modo sono riuscito anche a fare un po' più di mesi per il secondo anno di visto.
14: Per chiarire, quando tu hai detto è più vicino a Darwin, stavo controllando per chi ci ascoltasse magari dall'Italia, in realtà sono 19 ore, diciamo, di macchina.
15: Sì,
14: vicino nel senso australiano, esatto.
15: Sì, esatto, sì, quindi come anche noi da Adelaide, diciamo, siamo vicini a Melbourne, sono comunque 8 ore di macchina.
14: Sono distanze un po' diverse da quelle europee.
15: Sì.
14: Broome, tra l'altro, è una località, credo, bellissima. Io sono qua da 23 anni, ma purtroppo non sono mai riuscita ad andarci, perché è in una zona tropicale, in un certo senso rivolta più verso l'Asia, diciamo così. Ci puoi un po' raccontare com'è la vita a Broome?
15: Sì, Broome è bellissima. Ancora poi dopo Broome ho vissuto a Melbourne, a Cairns e ora ad Adelaide, però secondo me Broome rimane il posto più bello che ho visto, Cairns anche essendo bellissima. E Broome, per immaginarsela, è questa terra rossa del deserto australiano che incontra l'oceano, quindi un contrasto tra rosso e blu bellissimo. Poi, essendo a ovest, comunque i tramonti sono sul mare, infatti i tramonti erano bellissimi, era proprio un punto di ritrovo di un po' di tutto il paese, un paese di 10.000 abitanti alla fine, che poi si riempie di turisti, quindi arriva a triplicare in quanto a popolazione nella stagione turistica, però sì, è un paesotto. Però la cosa bella è che appunto a tramonto tutti ci si riunisce in spiaggia e si guarda il tramonto ed è proprio proprio bellissimo. E la cultura aborigena è molto forte, infatti penso, se non sbaglio, 20% della popolazione, 30% sia aborigena. E quando lavoravo là ho avuto la fortuna di lavorare come bar manager a Gulari Radio Station, che è la radio locale tra aborigena. Infatti magari ti posso mettere in contatto a te con loro se vuoi fare una collaborazione. È stato bellissimo, perché appunto potevo vedere come la comunità viva, quali siano gli usi e i costumi locali di una cultura aborigena che comunque è molto specifica dei posti in cui vai nell'Australia, essendo un paese così grande. Quindi paesaggi bellissimi, una cultura aborigena molto ricca a livello locale, e tantissime iniziative infatti anche a riguardo culturali da viversi, e poi un clima che, essendo tropicale, al momento fa freddissimo per noi qua. Non so se a te Melbourne
14: a Adelaide
15: pure.
14: Sì, assolutamente sì. No, a Broome infatti. Immagino che le temperature siano sempre piuttosto alte.

0: alte, un po' come a Darwin.
1: Sì, esatto, cioè, non c'è un inverno, estate. Gli aborigeni definiscono 11 stagioni che sono dettate dall'evolvere della natura, però per quanto riguarda le nostre stagioni occidentali ce ne sono solo due. O la stagione delle piogge, in cui piove tantissimo e ci sono i cicloni e tutto, infatti veramente faceva caldissimo, umidissimo e pioveva costantemente, e poi la stagione secca. Quando da noi c'è l'inverno, da loro è una primavera mite, diciamo, quindi durante il giorno si può comunque arrivare a 30 gradi, non piove, è molto secco, e di notte magari si arriva a 10-15 gradi, non è mai troppo, troppo freddo.
0: Bellissimo. Ti chiedevo soprattutto di Broome perché, a differenza delle altre località dove poi sei stato per girare un po' l'Australia, forse è quella meno visitata anche dagli italiani e dalle italiane. Ne hai incontrati tu mentre eri lì?
1: Sì, tantissimi. C'è una forte cultura di backpackers, quindi gente come me che arriva in Australia con un working holiday visa e deve spendere questo tempo in una zona remota. Col fatto che appunto è un posto così remoto, quasi tutti i lavori vanno bene per il rinnovo del visto, quindi c'è una tantissima componente di stranieri, di viaggiatori, e c'erano tantissimi italiani. Infatti, sì, in ostello c'è un bel 10% della popolazione era italiana. Si è parlato più italiano lì che in Grecia, di sicuro.
0: Allora mi sbagliavo, evidentemente arriviamo davvero dappertutto. Ricordiamo che stiamo parlando con Ivan Bongiolo, che è arrivato non tantissimo tempo fa dalla Grecia, non dall'Italia, e però appunto inizialmente ha girato con il Working Holiday Visa. Immagino che anche tu, come tanti e tante che fanno questo visto di vacanza e lavoro, abbia provato un po' tutte le professioni possibili e immaginabili, o ti sei soprattutto dedicato ad un settore?
1: No, tantissime, infatti working holiday, ma più working che holiday ho fatto, mi sa, perché di holiday non ne ho fatte mica tanta. No, stavo proprio facendo il conto, sai, prima di parlare con te, e in 2 anni e mezzo di lavoro qui ho cambiato 14 datori di lavoro, quindi ho fatto un po' di tutto, da cameriere, reception in hotel, maintenance in hotel, ho lavorato a conferenze. E il bello dell'Australia è che il lavoro ce n'è per tutti, quindi se uno ha voglia di lavorare, anche appunto lavori che in Italia purtroppo sono considerati meno prestigiosi, qua sono pagati bene e ti permettono di vivere molto dignitosamente, senza faticare. Infatti, sì, ho lavorato abbastanza,
0: Senti,
1: però contento, sì.
0: contento infatti. Quando hai deciso di andare ad Adelaide e come ci sei arrivato e perché ti sei stabilito lì?
1: Allora, dopo Broome mi sono trasferito a Melbourne e ho conosciuto il mio attuale marito, e assieme ci siamo trasferiti a Cairns, perché appunto dovevo fare i miei 6 mesi di lavoro regionale a Cairns, e quindi ci siamo trasferiti assieme lì, e da lì poi lui ha trovato un lavoro qui ad Adelaide, e appunto assieme ci siamo ritrasferiti qui e ora ci siamo sposati 3 mesi fa, quindi tutto molto veloce.
0: Congratulazioni!
1: Grazie,
0: Lui di
1: grazie.
0: dove hai detto, scusa?
1: Lui è di Melbourne, sì.
0: Fantastico, quindi australiano.
1: Australiano, sì. Infatti, vabbè, non per quello, però c'è comunque anche un po' più una tranquillità a livello di visto. E anche appunto avendo un visto diverso rispetto a Working Holiday, mi si sono aperte opportunità lavorative migliori. Perché non so se mi interessa sappia, ma con il Working Holiday uno è limitato a stare solo 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e non si può stare di più. Quindi, se uno in genere cerca lavoro in azienda o lavori un po' più, diciamo, professionali, i datori di lavoro non ti assumono perché 6 mesi è un periodo di tempo troppo, troppo limitato.
0: Esatto, perché anche solo per formare magari un nuovo membro dello staff ci vuole forse troppo tempo, insomma, il gioco non vale
1: Sì.
0: la candela, come si dice in italiano. Ora che lavoro fai?
1: E quindi ora da 2 mesi, 1 mese e mezzo, ho trovato lavoro in un'azienda che si chiama Academy IT, siamo in centro ad Adelaide e facciamo corsi di formazione in informatica. Quindi sono corsi professionalizzanti per qualsiasi livello di competenza, quindi persone che come me magari non sono proprio pure IT, o persone che invece magari hanno già un master o una laurea in informatica. E sì, facciamo corsi per aziende o per chiunque voglia migliorare le proprie competenze in informatiche. E lavoro nel settore vendite. Mi occupo di cercare nuovi clienti, di fare campagne.

0: Così via, un'azienda molto piccola, siamo solo sette, quindi quello, contando pure me, quindi non abbiamo molti, abbiamo solo cinque insegnanti, poi c'è il capo e io che facciamo vendite. Piccolina, però sì, mi trovo veramente da Dio, trovo molto molto bene con loro.
1: Ricordiamo che stiamo parlando con Ivan Bongiolo, che adesso vive ad Adelaide. E appunto ci dicevi, sei sposato, hai conosciuto tuo marito a Melbourne e quindi ti sei proprio accasato ormai. Ti senti quindi in qualche modo radicato in Australia, anche se mi pare di aver capito non sei ancora arrivato alla residenza permanente, o sbaglio?
0: Sì, no, il cammino è ancora lungo. Ho fatto domanda per il partner visa un paio di mesi fa e in genere sono più o meno 6 anni fino a raggiungere la cittadinanza, 4 anni più o meno per la residenza permanente, quindi c'è ancora parecchio tempo davanti. Mio marito avrà la cittadinanza italiana prima di me perché in 3 anni potrà avere il passaporto dopo aver passato un esame di lingua italiana. Però sì, per me il cammino è ancora lungo. E sì, Adelaide ormai è diventata casa un po'. Siamo qui da 9 mesi, facciamo proprio le cose tipiche italiane, sai, orto, passate fatte in casa, il sottaceto, tutte queste cose qua, sai, la focaccia, il pane, cioè proprio tipici, stereotipici. Gli ho insegnato a dire le parole in italiano corrette, mio marito ovviamente, quindi da orecchiette, no, orecchiette ora, o gnocchi, gnocchi, no, non esiste.
1: Lo
0: E
1: stai
0: quindi sì.
1: rieducando, insomma.
0: Lo sto rieducando e lui sta anche educando me perché alla fine sì, comunque la lingua inglese, non essendo la mia prima lingua, la mia lingua madre, è un continuo impararla alla fine, ogni giorno.
1: Certo, quindi insomma c'è un po' di scambio di culture anche, diciamo così. Facciamo proprio un passo, anzi due o tre passi indietro. Tu da che parte dell'Italia arrivi?
0: Io sono nato a Vicenza un po' di anni fa, sono nato a Vicenza e poi da lì mi sono trasferito a Gorizia e Trieste per studio e per lavoro, quindi ho abitato al confine per 8 anni più o meno. Poi l'azienda per cui lavoravo nel settore energetico, nella parte logistica, mi sono trasferito in Brasile e ho abitato in Brasile per un anno. E poi da lì mi hanno trasferito in Grecia e infatti per quello poi sono rimasto in Grecia quasi 5 anni. E a un certo punto mi ero stancato del lavoro, erano quasi 5 anni che lavoravo per la stessa azienda e ho cambiato lavoro e ho iniziato a lavorare nel settore consulente. Quindi ad Atene lavoravo inizialmente in vendita nel settore consulenze e poi ho iniziato a fare corsi di formazione interni all'azienda. Quindi per tutte le nuove persone che accoglievamo in azienda o che assumevamo, facevo corsi di formazione per loro, per i manager e così via. E poi da lì sì, sono arrivato in Australia.
1: Chiaramente si sente che ti trovi bene qui, ma dici quali sono gli aspetti dell'essere in Australia che in qualche modo ti hanno conquistato?
0: La natura è bellissima, secondo me quello è proprio uno degli aspetti che più mi fa innamorare di questo paese costantemente, cioè il fatto che sia così unico il paesaggio e così vario, ci sono talmente tanti posti da visitare, e poi anche il fatto che gli australiani abbiano questa cultura delle attività all'aperto, quindi andare a fare campeggio, andare a fare passeggiate in montagna, abbiano molto rispetto per la natura e questo grande contatto con la natura, che comunque anche abitando in città ci sono un sacco di animali selvatici che comunque convivono con noi ogni giorno, tra serpenti, ragni, possums o uccelli di ogni tipo che volano sulle nostre teste ogni giorno. Quindi per me è proprio la natura. E poi, vabbè, devo dirlo a mio marito, perché altrimenti mi scaccia di casa.
1: E possiamo dire anche proprio il fatto che tu possa dire mio marito, cioè qua ci si può sposare con una persona dello stesso sesso. Questo in qualche modo anche ha segnato un punto a favore dell'Australia per te.
0: Ma certo, ora ti dico, comunque, vabbè, crescere come persona che iniziò nel 2000 in Italia non era stata proprio una delle esperienze più piacevoli, e infatti è stata anche una delle motivazioni che mi ha portato a lasciare casa, sai, andare a studiare in un posto un po' più lontano da casa perché volevo vivermi la mia vita più o meno apertamente senza temere ripercussioni per la mia famiglia o per me stesso nella mia città di origine. Poi, avendo abitato in Brasile e in Grecia, comunque l'Australia decisamente è il paese più aperto in cui abbia mai abitato. In Grecia o in Italia, se volevo uscire con mio compagno, mio ragazzo all'epoca, sentivo l'obbligo di andare in un locale gay per non avere paura, sai, di baciarci in pubblico, di tenerci per mano, cose del genere. E invece qui in Australia questa paura non ce l'ho minimamente, ci cioè andiamo per strada tranquilli per mano, se vogliamo andare a ballare non scegliamo necessariamente un locale gay.

0: possiamo comunque farci le nostre fusioni tranquillamente e ho la certezza che non ci succederà nulla, sai? Quindi comunque è una tranquillità che ha pesato tanto e sì, e spero che anche in Italia un giorno si arrivi a questi livelli perché migliora molto la qualità della vita di noi persone LGBT.
1: E questa era parte dell'intervista di Magica Fossati a Ivan Bongiolo, che vive ad Adelaide. E se volete ascoltare la sua storia in versione integrale, potete ritrovarla come sempre sul nostro sito sbs.com.au/italian o sulla SBS Audio App. Ora ci prendiamo un'ultimissima breve pausa, poi torniamo per continuare a parlare di sport. A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Ti piace il ciclismo? Tieniti aggiornato con notizie e highlight di eventi in tutto il mondo, tra cui il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta, su sbs.com.au/sport. Il podcast SBS News in Depth, notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News in Depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: Ben ritrovati all'ascolto di SBS Italian in compagnia di Jacopo Iannelli e Paolo Gallo, che è tornato a trovarci per la seconda parte della pagina sportiva del lunedì. Ciao Paolo.
8: Ciao Jacopo e ben ritrovati i nostri ascoltatori.
1: Paolo, allora torniamo alla pagina sportiva riaprendola da dove avevamo lasciato, ovvero dalla lotta per un posto nella prossima Champions League. Raccontaci com'è andata.
8: Allora, partiamo dal Milan che dopo diverse sconfitte è riuscita finalmente a tornare ai 3 punti vincendo per 2-1 contro il Genoa Marassi. La partita l'ha sbloccata Nkunku su rigore dopo un errore, un retropassaggio insomma sfortunato di Amorin, che appunto ha spalancato le porte dell'area di rigore per l'attaccante del Milan. Milan che poi ha raddoppiato con Atekame all'81esimo e poi nel finale appunto il capitano del Genoa Vasquez ha fissato il punteggio sul 2-1. A fine partita Allegri ha raccontato cosa è andato meglio in questa partita rispetto alle altre.
9: Abbiamo un po' riordinato, siamo rimessi un pochino in ordine. Nelle ultime partite avevamo fatto un po' di confusione, soprattutto abbiamo preso dei gol troppo facili. Oggi invece, soprattutto all'inizio, ci sono andati in un paio di situazioni dove hanno tirato, siamo stati diciamo anche bravi a difendere e anche un po' fortunati.
8: Queste le parole dell'allenatore del Milan Allegri. Il Milan che appunto è tornato alla vittoria che non arrivava da 19 di aprile, dall'1-0 in trasferta contro il Verona. Appunto il Milan a questo punto è al terzo posto, dietro di lei, a pari punti ma dietro di lei per differenza reti, per gli scontri diretti, c'è la Roma che ha vinto il derby della capitale per 2-0 con una doppietta del difensore Mancini, di sempre su gli sviluppi di calcio piazzato, prima sul calcio d'angolo di Pisilli e poi su un calcio di punizione di Dybala. Quindi la Roma che vince 2-0, al momento è al quarto posto. A fine partita Gasperini ha così parlato ai microfoni di DAZN.
10: Siamo stati bravi a concentrarci solo sulla nostra partita, per adesso dobbiamo non farci

0: prendere insomma troppo dall'entusiasmo, perché sappiamo che domenica abbiamo un'altra gara, è l'ultimo passo di questa rincorsa incredibile.
1: E appunto la Roma settimana prossima affronterà in trasferta il Verona, destino nelle sue mani, se vince è in Champions. L'allenatore della Lazio invece ha fatto un po' così discutere e più che altro ha fatto scrivere tanti giornali le sue dichiarazioni a fine partita a riguardo del suo rapporto con la società Lazio, appunto, ascoltiamo.
2: Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società, vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno.
1: Insomma, non le ha mandate a dire l'allenatore della Lazio Sarri. La Juventus, che appunto, come vi ho detto in precedenza, prima diciamo era terza in classifica alla fine della 36esima giornata, adesso si trova sesta in classifica, ha perso a sorpresa in casa contro la Fiorentina, che appunto i viola hanno vinto grazie alle reti di Indur e Mandragora. A fine partita Spalletti, quando gli è stato detto ma adesso andrete in ritiro, ha risposto così in conferenza stampa:
3: il ritiro è quello della prigione mentale che loro si sono determinati da un punto di vista professionale dopo questo risultato qui. Quello è il peggior ritiro che ci possa essere.
1: Ecco, Spalletti che appunto in conferenza stampa ha anche parlato ha fatto passare il messaggio che appunto la squadra bianconera abbia sofferto in tanti momenti durante questa stagione nella gestione della pressione. Vedremo nell'ultima partita, nel derby con il Torino, se riuscirà a vincere ed eventualmente approfittare di un passo falso del Milan o della Roma, che appunto a questo punto hanno il destino nelle loro mani. Nell'ultima partita diciamo che comprende le squadre che lottano per un posto Champions, c'è la vittoria in casa del Como per 1-0. Como che ha 68 punti, è quinto. Nell'ultima partita affronterà la Cremonese in trasferta, Cremonese che appunto lotta per non retrocedere, quindi sarà una partita tutta da seguire, ma soprattutto sarà un'ultima giornata da seguire per capire chi andrà in Champions League l'anno prossimo.
4: Eh sì, non solo Champions League, è accennato anche la zona retrocessione. Paolo, una battuta veloce sulla lotta per quelle posizioni?
1: E Lecce e Cremonese sono riuscite a vincere entrambi in questa giornata. Il Cremonese in trasferta con l'Udinese, Lecce in trasferta con il Sassuolo, e adesso sono sempre lì, 34 punti la Cremonese, 35 il Lecce. Cremonese che affronterà in casa il Como, Lecce che affronterà in casa il Genoa, quindi l'ultima giornata anche lì è tutto da vedere. Lecce che ovviamente vincendo si salverebbe insomma alla fine di questo campionato.
4: E adesso chiudiamo il capitolo dedicato al calcio e passiamo al Giro d'Italia. Paolo, cos'è successo in questo weekend?
1: Giro d'Italia numero 109, appena archiviato il suo secondo weekend di gare, 9 le tappe disputate fino a qui. A raccontarci cos'è successo tra venerdì e domenica c'è il nostro esperto Fabio Petrò.
5: Primo weekend in terra italiana con due arrivi in salita, la tappa di venerdì con il Blockhaus, la tappa di ieri con il Corno alle Scale, in mezzo la Chieti Fermo, la tappa dei muri, e subito si è visto come sta andando il giro e come andrà nelle prossime settimane. Un Jonas Vingegaard sta incominciando pian pianino a entrare nella forma giusta per poi vincere questo Giro d'Italia. Ha vinto sia la Formia Blockhaus sia la Cervia Corno alle Scale, due arrivi in salita, e due volte ha vinto in solitaria il danese della Visma. Alle sue spalle un buon Felix Gall, il corridore della Decathlon, l'austriaco, che sia sul Blockhaus che sul Corno alle Scale ha preso 13 secondi sul Blockhaus e solamente 12 sul secondo arrivo di Corno alle Scale, quindi potrebbe essere il suo antagonista per questo giro. La maglia rosa di Eulalio, un po' a sorpresa durante la settimana in questa fuga bidone dove ha preso oltre 6 minuti, pian pianino il suo vantaggio si sta sempre più restringendo.
4: E questo era un estratto dell'analisi del Giro d'Italia del nostro corrispondente per il ciclismo Fabio Petrò. In versione integrale la troverete nel podcast dedicato allo sport. Al termine di questo programma, Paolo, una battutissima flash al volo anche sulla MotoGP. Come è andato il Gran Premio di Catalunya?
1: Gara vinta da Dijan Antonio, che ha preceduto Acosta.